0: Ascolta Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.
2: Divertimento e musica sul web.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

0: Guarda un po'.
1: Mamma mia.
0: C'è.
1: Mamma mia.

0: sembrano dovute. Chi le prima ha fatto la parte buona qua? Sasso! Sasso! Sasso!
1: Profumi in guamani di donna.
2: Guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda,
0: guarda,
2: guarda, guarda,
0: guarda,
3: guarda, guarda, guarda, guarda, guarda,
2: guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda,
0: guarda,
2: guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda,

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho

che credi nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa. A te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

Darling, I love you. Though you treat me cruel.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

Sherry, Sherry Lady, blue.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te.

0: viaggio?
1: Ma dove sei?
0: Sto arrivando.
1: Ma cos'è, sei emozionato?
0: Adesso no, perché parlo con te. Ma quando sono con lei, l'emozione non ha voce.
1: In che senso?
0: Nel senso che non riesco a parlare. Comincio a tremare e poi mi manca il respiro.

0: Secondo te avrà capito?
1: Ma io penso di sì, gliel'abbiamo detto in due.
0: Era meglio magari se c'era anche Michael Jackson.
1: Sarebbe stato troppo.

Io ti amo. Io ti amo. E se non ti basta, ruberò le stelle al cielo per farne ghirlanda, e il cielo vuoto non si lamenterà di ciò che ha perso e che la tua bellezza riempirà l'universo. Io ti amo. E se non ti basta, vuoterò il mare. Tutte le perle verrò a portarle davanti a te e il mare piangerà di questo sgarbo. E mille sirene non hanno l'incanto di un tuo solo sguardo. Io ti amo. E se non ti basta, solleverò i vulcani e il loro fuoco metterò nelle loro mani. E sarà ghiaccio per il bruciar delle mie passioni. Io ti amo. E se non ti basta, anche le nuvole catturerò e te le porterò domate, e su te piovere dovranno quando d'estate per il caldo non dormo. E se non ti basta perché il tempo si fermi, fermerò i pianeti in volo. E se non ti basta, vaffanculo. E che cazzo? E te do gumar, te do che sono che date, e ci ad aver vaffanmocca le murte da mamete, e chi te murte, sta scassa a cazzo che sono Jan e Jan. E ti regala per la bicicletta, ti riuscis di mustendere, perché ti le pila alla gamma, che io mi lengo 2 metri, che se c'è una briga in mezzo al raggio della bicicletta, ti ricoverà all'ospedale. E non ti riscattati in da cu di cazzo, ma vaffanculo proprio.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

ricordarti io. Poi mi disse: prendimi,

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.

Radio Sole Luna, il ritmo della musica, il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna, ritmo.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.
7: Oh, no.

ti proteggerò dalle paure, dalle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua vita, dalle ingiustizie.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, Stay with us.

0: 1, 2, 3, 3,
1: Radio Sole Luna.
2: Radio Sole Luna.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

0: State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, Stay with us.
1: Vamos todos a cantar.

Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

Radio Sole Luna, il ritmo della musica, il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna, ritmo ed emozioni in musica.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

Touch by Touch, cominciamo alla grande. Abbiamo in chat Azzurra, Presario, Landi, Yanet, The Crow, abbiamo Felix, abbiamo Paola, Ciro, Whisky, Pirlotto, Samuel, Fenice, Melody, Shaki, Alize, Micione.

Micione, ore 18, poi ci sarà, vediamo un po', 19, Frenzy, 20 c'è Giuseppe, 21 c'è Points, Points, Points, 22 c'è Rita, 23 dovrebbe fare diretta Charlie from Argentina.

Musicato do volume Janet. Do you like this music? Now è arrivato dalla direttamente dritto dal Portugal Cyberman.

grande tifoso di calcio, football, Cyberman. Segue molto, capisce più di me di calcio, anche quello italiano, eh. Grande appassionato di football.

Possiamo già andare live, Presario, su TikTok. Touch by touch, joy.

0: tornato il caldo qua in Puglia, mannaggia un ciuccio.
1: Classifica europea N di Radio.
0: Radio Sole e Luna, passiamo a fianco. Abbiamo ascoltato Joy con Touch by Touch, versione remix. Arriva Ba Ba Ba Ba.
2: Ba Ba Ba Ba.
0: Ah, mia, quanto veloce, sistemiamo un attimino.
3: Musica.

Quindi dall'estero al momento abbiamo Presario, che ci ascolta dall'Ungheria, Janet, anche Ungheria, Landi, dall'Albania, Cyberman, ci ascolta dal Portugal. Ma non è tutto, arriveranno

E questa è la musica di Micio. Siamo live stasera su TikTok, presario. Ah, ah.

0: salsa.
1: Ba ba ba ba. Dance technology,
0: electric. Sappiamo se arriva DJ Grazia stasera. Lei ha detto di sì, però non sappiamo, Is on the move. I give you
2: now. Tutto dipende dalla mamma.

0: Baba.
1: Oh, elettrica, salsa. Yeah.
0: Sia Presario, sia Janet. Come si dice sì in Albania?
1: Elettrica.
0: Come si dice in Portogallo sì?

Ma tu sei capace!

Racconta un po' gli appuntamenti di stasera. 19 dovrebbe arrivare la Frenzy, 20 c'è Giuseppe, 21 c'è Points, 22 c'è Rita, 23 dovrebbe arrivare Charlie dall'Argentina.

commissario mi saluti la Boomerang, sempre, sempre una brava amica Boomerang. Boomy boomy, aspetta, ma gitta.

siamo arrivati già al 27 luglio 2026, ancora fa caldo, tra qualche giorno arriva pure la pensione, 4-5 giorni, dai.

andiamo avanti, ancora si balla qui con Micio. The Twins, Face to Face, Heart to Heart. Grande musica qui, Radio Sole Luna.

tutto remixato da certo DJ Body. Penso Brazil. Buonasera, buonasera Sciacchi. Grazie, grazie, grazie. Yes, grazie, grazie. Grazie, impresario. Live su TikTok inizia adesso.

104 funerali il nostro Ciro, il becca morto con una bara sola, con una bara fa carica e scarica, carica il morto, lo scarica, ne prende un altro, carica e scarica, con una bara sola.

Grazie Presario, ho fatto richiesta, mi pare sono entrato nella live, Presario. C'è un bel po' di gente, dai. E tra poco scrivo, c'è la gita. Bumi, bumi, bumi!

Ah, è entrata Luna 77. Buonasera Luna, è una amica di... è una amica di Grazia. Buonasera Luna. La consorcia è Micione. Dovrebbero entrare un paio di amiche di Grazia. Luna è una. Luna, Luna, Luna, come Radio Sole Luna. Su TikTok, vediamo se riesco a leggere. Abbiamo Gita 1810 Boomerang. Ciao Bumi. Abbiamo Fonok Aszoni. Buonasera Fonok. Abbiamo Pizzi. Scusate, non riesco a... Pizzi. E poi Parduk. E poi siamo noi. Io sono entrato. Vedo. Non riesco a entrare. Ciao ragazzi. Avete messo la stessa faccina Luna? Date una faccina a Luna.

0: io sto andando, di grazia, ciao Luna.
1: Parduk. Metto le risate che non riesco a dire bene i nomi. Vabbè, Gitta la conosciamo. Gitta sarebbe Boomerang. Abbiamo Fonok. Buonasera Fonok. Abbiamo Pizzi Parduk. Presario.

Ore 19, abbiamo la Frezzi. Ore 20, se mi ricordo bene, è sparito tutto qui sotto, scorre. Ore 20, Giuseppe. Ore 21, Points. 22, c'è Rita. 23, dovrebbe arrivare dall'Argentina, Charlie.

Sony Luna. Non arriva la grazia alla mia socia, la mia DJ, la collaboratrice, non la vedo, fa niente, dai.

Pepe. Io premo il tasto richiedi per poter entrare, ma non funziona. Forza ragazzi, si balla la grande con Micione.

Sì, ah, se, ci sei dentro? Ma io non vedo. Ah, sei entrato adesso? Sì, sì, ma io non riesco perché io premo e non succede niente. Premo richiedi. Una sera sciocchi anche su TikTok. Non so, a me. Ma tu sei capace.

0: leggo Parduk, leggo Fonò, forse Angela pure. Comunque io qui leggo Fonò, città, pizzi, Parduk, l'ho detto Dina. E poi è entrata Reni e Angela. Buonasera ragazzi. Dai, facciamo crescere la pagina di Presario.
1: Aquí tienes la música que tú querías escuchar.

0: Allora, vediamo un po', vogliamo salutare gli amici, presentati, chi è arrivata? Vediamo un po'.
1: DJ Grazia è appena arrivata.
0: Ah, saluta tutti, vuoi salutare tutti cominciando da giù?
1: Ciao Azzurra, ciao Luana.
0: Ah, Luana, non Luna.
1: Si chiama Luana, però
0: ah, no, che brutto nome sto Luana. Vabbè, dai, va bene così. Luna 76.
1: Presario, io, Marica,
0: Lambi,
1: Lambi,
0: Yanez,
1: Yanez,
0: Fenice,
1: The Crew, Alize, Felix, Cyberman, Whisky, Pirlotto, Samuel, Melody, tu, Shaki, e Paola.
0: E quello di solito, il becca morto. Ah, il becca morto lo volevi dire. Ti saluta lo Shaki. Come dici? Ciao Shaki.
1: Ciao Shaki.

0: saluto a tutti gli amici di TikTok.
1: Ciao a tutti!
0: Molti dico io che riusciamo.
2: Vediamo un po'.
0: Saluta Boomerang.
1: Ciao Boomerang.
0: Saluta Phonox.
1: Ciao Phonox.
0: E poi questo non lo so di nemmeno io. Pizzi.
1: Pizzi.
0: Parduk.
1: Parduk.
0: E poi abbiamo Angela.
1: Angela.
0: E l'altro non la vedo perché stanno scrivendo. Ditemi voi. E poi c'è la Shaki.
1: Shaki, cioè Dina.
0: E la penultima non riesco a leggere nemmeno io. Questa qua. La numero 7.
1: Non
0: riusciamo a leggere. Ti salutiamo Reni, dopo. Come?
1: Reni.
0: Reni. Reni si chiama? Reni. Ah, Reni. Buonasera, Reni.

0: ti saluta Luna 77, detto bene?
1: 77.
0: Dillo in cinese. No, vabbè, dai. Dobbiamo trovare un'altra faccina per Luna 77, sennò perché solo quel numero c'ha, grazie.

0: Noi adesso stiamo ascoltando un brano, sono due. Uno si chiama, lui si chiama Rocco
1: Granata.
0: Cantano cosa?
1: Marina.
0: Marina, una canzone di tantissimi anni fa. Tu non eri nata, ma nemmeno io, È talmente vecchia. Per tutti gli amici di TikTok e di
1: Radio Sole Luna.
0: E allora noi troviamo una grazia, Luna rimane la gattina, grazie un altro, dai Sciacchi.

0: possiamo salutare Daras. Ciao Daras, vai, saluta.
1: Ciao Daras.
0: Chi è la console? Io sono Micio, miau. Tu?
1: DJ Grazia.
0: Welcome Daras.

0: sei diventata una pulcina. Vediamo. Maria. Prova. No, è rimasto sempre quello. Due volte. Proviamo. Eccola, eccola, eccola qua, la pulcina. Marina, Marina, ti voglio tutti vedo. C'è pure Elka, salutiamo Elka, DJ Micione e...
1: DJ Grazia, ciao Elka.
0: Sì, ho visto, sta qua, controllata.

0: ringraziano sia Elka che Taras. Di grazie a tutti, grazie ragazzi.
1: Grazie a tutti.
0: Prossimo brano che sta per arrivare.
1: Disco Band.
0: Versione.
1: Remix.
0: Canta.
1: No.
0: Scotch. Lo scotch, sa, lo scotch, il nastro isolante, quello là. È una canzone di almeno 60 anni fa, Taras.

0: prossima la vogliamo dedicare a Shaki, una canzone?
1: Sì.
0: Avevo detto Carla vorrebbe ascoltare la Grazia. Falla per un attimino. Quindi la prossima la dedichiamo, alla Shaki, perché lei è la contitolare. La capa? La capa d'host. Try a life forever.

Arriverà la Frezzi? Arriverà Giuseppe CT? Arriverà Points? Rita è sicuro? Arriverà Charlie? Trenta minuti ancora in compagnia di Licio.

0: Vuoi fare una live con Shaki?
1: Sì.
0: E come si fa?
1: Boh.
0: È che lei abita in Lombardia. Mica abita qua vicino. A zona di Milano, so di Milano, né. Non possiamo fare niente.
1: Poi quando vengo a fare le vacanze?
0: Quando viene a fare le vacanze sul lago di Como, ha detto. Ah, ecco la Luna.
1: Ah, eccoti, Luana.
0: È arrivata Fatti Zero, vogliamo salutare. Ciao Fatti!
1: Ciao Fatti!

0: live su TikTok. Grazie, grazie Fatti.
1: Grazie Fatti.
0: Zero oppure?
1: Fatti.
0: Solo Fatti, senza zero.

0: Wow, ho fatto confusione. Questa la vogliamo dedicare, abbiamo detto, alla Shaggy. La canzone la dici tu, perché tu l'inglese lo sai dire bene.
1: You're my world.
0: You are my world. Canta
1: di Tom Jones.
0: Tom Jones per Shaggy, no?
1: Per Shaggy.
0: Dimenticato già.

0: Vediamo un po', è entrata in chat Miriche Tibea, noi in chat su TikTok, e quindi abbiamo Gita, poi abbiamo Fonok,
1: Nostro, poi abbiamo Pinzusi,
0: Duke, questa si chiama
1: Angela,
0: Angela, poi questa.
1: Mirka e poi Lina.

0: contratto Claudio. Uè, Claudio! I feel a power so. Alla console, Claudio, ciao. C'è il grande DJ Claudio, il nostro DJ, che lascia anche dice, ma sei un pirla.
1: Beh, è giusto.
0: Quindi, la vogliamo salutare? Ah, è Carla Cole, come che lì sto marito e moglie, DJ Carla e DJ Claudio, è entrato con l'account, ha rubato l'account al marito.
1: Fatta bene Carla.
0: Sì. Saluta Carla e Claudio pure, dai.
1: Ciao Carla e anche Claudio.
0: La, chi c'è la console?
1: La console c'è DJ Graffi, DJ Mika.

0: Tanto è paranoica questa città.
1: Grazie, ne va matta per... Con un dica 883. Ma spezzali. Questa la vogliamo dedicare. Dedicatela a Grazia, perché lei è una fan di Max Pezzali, ok? Grazie.

E qui a casa mia siamo tutti fan di Max Pezzali. È cominciata mio figlio, che mi ha passato la passione poi a me, e però mi sono accorto pure lei. Il grande incubo. Tifosa, grazie, di Max Pezzali.

0: Te lo sai dove abita Carla e Claudio?
1: No.
0: Qual è la capitale dell'Italia?
1: Roma.
0: Roma. Abita a Roma. Fa caldo? Se fa caldo lì. Poi torneremo a casa, no? 40. Mamma, Siamo male, male, Scirocco. E quindi? Se ci invitavano andavamo a mangiare.

0: dobbiamo accontentare qualcuno a cui piace la musica italiana. Adesso ti faccio un esempio, Fatti Zero a lei piace, come pure a Sciacchi. Renato Zero, lo conosci? Come no? Lo conosce, scusate. Vabbè, dai, però ascoltiamo. Grida un po'.
1: Magari adesso ascolto qualche sua canzone, forse ti ricordo.

0: Beh, veramente era colpa mia. Avevo tutto il microfono basso. Mi sentite? Vai, fatti, senti.
1: Mi sentite?
2: La mia notte mi verrà da te. Un sorriso.
0: Avevo il microfono bassissimo, mi ero accorto, raga. Allora, presenta.
1: Renato Zero, il mio mondo.
0: Ecco,

0: che hai creduto.
1: Poi Carla e Claudio fanno live insieme. Tu l'ascolterai una volta alla settimana, può essere di lunedì, di martedì, di giovedì.
2: Magari, forse sì.
1: Come forse sì? Forse una volta sì. Ogni tanto, dai.
2: Se
1: sono
2: ce
1: bravi.
2: La faccio, sì. Se ce la faccio, sì.
1: Ok.

0: ha detto: dici di sì, rispondi di sì, mi raccomando, eh. Allora ha fatto una domanda: se vuoi ti paghiamo per ascoltarli. Quanto? Approfittiamo.
1: Quanto?
0: No, dici tu un prezzo.
1: 1000.
0: Allora, 1000 euro. 1000 euro, lei è andata lì, non. Ok, non ha sentito. Comunque 1000 euro, va bene? Che succede? È finita la canzone? Che canzone di Renato Zero messo? È finita già. Dai, troviamone un'altra, mannaggia, ciuccio. Aspetta. Facciamo così. Ah? Va bene, dai, mettiamo questa, dai. So perché quella canzone dura 20 secondi, è colpa nostra, vabbè. Salutiamo Jessie, ciao Jessie!
1: Ciao Jessie!

0: andati e già.
1: Torniamo a salutare gli amici perché siamo anche live su TikTok, sul canale di Pressario, e abbiamo la Boomerang. Ancora ciao Boomerang, a parte mia, è di grazia. Poi abbiamo Fonok che è dentro. Adam, buonasera, good evening Adam. Abbiamo Parduk, e questa era Angela. E tanti che ascoltano dall'esterno.
0: Adesso non più.
1: E c'è la Sciacchi, vedi? Ha messo il birillo.
0: Non toccare quelle pillole. Quella suora un bel.
1: Allora devi dire a Boomerang, Boomerang, perché non torni in Radio Sole e Luna? Dillo Boomerang.
2: Boomerang, perché non torni su Radio Sole e Luna?
1: Perché sentiamo la tua mancanza.

0: di non arrenderti nei giardini che nessuno sa.
1: Eh sì, è Yanez, Yanez. Eh no, ma è piccolino.

0: piano se non so.
1: Sa che ci vuole dedicare una canzone che arriva, quella di dopo, eh? Ok? La presenti tu dopo.
0: Soffia più forte. Non lasciarli adesso, no.
1: È un vecchio amico, da anni conosciamo Yanez. Ungheria, pure lui.
0: Pur avendo a

0: Chucky per Micio. Però è arrivata pure Rita, la vogliamo salutare, Rita.
1: Ciao Rita.
2: Mua, mua, mua, mua, mua.

0: DJ Frenzy. Ah, appena arrivata, è arrivato pure Michele. Allora vai a salutare.
1: Ciao Franci.
0: E ciao Hulk.
1: E ciao anche a Hulk.
0: Hulk, non lo provocare. Lo provocai che è tremendo. Conosci Hulk che faceva la TV? No. Sì. E beh, ah sì, lo sai chi è quello che strappa le camicie, no?
1: Sì.
0: Ah, non lo provocare, che pericoloso. Chiamalo Michele, va che è meglio.
2: Queda il ricordo de nuestra unión. De mis labios te di sus pétalos de rosa y de mi cuerpo toda yo.

dobbiamo cercare di tenere, vedilo, vedilo, dobbiamo cercare di tenercelo sempre amico, sempre, capito? Vabbè, a me non mi fa manco, ma non mi fa un baffo.

0: Ciao Frenzy, Frenzy. Arriva tra poco, eh. Noi stiamo ascoltando, vediamo se lo sa dire in inglese.
1: You
0: questo.
1: Can do magic.
0: Dillo di nuovo.
1: You can do magic.
0: Cantano
1: America.
0: America.

Niente da fare, dobbiamo ascoltare un'altra volta il grande incubo. Tutte le sere dobbiamo ascoltare, raga. Perché c'è grazia. Sarà l'ultimo brano. Io volevo salutare pure la Giada che è qua.

0: Allora, saluta. Ha preso il posto Giada. Giada ha preso il posto di Grazia. Diamo la buona serata a Carla e pure a Claudio. Ciao, alla prossima. Ti saluta la Carla di Grazia, ringraziala.
1: Ciao Carla.
0: Grazie. Certo, insieme siamo due casinari, è vero? Dopo, fatti. Ciao Carla. Ciao, fatti.

0: dedico l'ultima canzone a Luana.
1: L'amica tua, Luana, 77. Che numero è?
0: 77.
1: 77. Allora quanti anni ha Luana? Non è piccolina.
0: No, una quarantina, una quarantina.
1: Ah, e perché amica tua? Come mai?
0: È perché è l'educatrice del centro estivo.
1: Ah, l'educatrice!
0: Sì.

0: adesso è arrivato l'ora di cominciare a salutare tutti, perché la Frenzy è già pronta. Quindi cominciando da giù.
1: Ciao Azzurra, ciao Smooth Cake.
0: Poi?
1: Ciao Luna 77, ciao Luana, ciao Presario, ciao io, ciao Marica,
0: ciao Landi,
1: Landi, Yanez, Fenicia, The Crew, Felix, Cyberman, Whisky, Pirlotto, Samuel, Jesse, Franci, Rita, Unic, Elka, Daris, Melody, Tu, Kaki, Paola e Ciro Becchino.
0: Mentre su TikTok, quelli che vediamo che sono dentro, abbiamo Boomerang.
1: Abbiamo Boomerang, Fodok,
0: Fodok,
1: Fodok, Adam, Farduk, Angela.
0: E quella?
1: E Pizzi,
0: Pizzi e George. E George. Ma anche Presario. La pagina è sua,
1: Anche 666
0: e tutti coloro che ascoltano da fuori questa live di Presario.

0: siamo arrivati alla fine, ragazzi, ci sentiamo, non so, forse domani. Michele, giuro che se che faccio il bravo. Di giuro amiche Hulk che fa la brava.
1: Giuro che faccio la brava.
0: Non ti arrabbiare, Michele. Alla prossima, ragazzi, e diamo la buona diretta a Frenzy. 3, 2, 1. Buona diretta, Frenzy.
1: Da DJ Grazia e DJ Micione.
0: Ciao, ciao.

La musica, le emozioni, i sentimenti. Dove la parola manca, la comincia la musica. Dove le parole si arrestano, l'uomo non può che cantare. Per noi e per voi, in console, dalle Marche, Franci. Dagli studi di Radio Sole Luna, adesso per voi, in diretta, Franci.

Buonasera a tutti, ringrazio voi tutti che siete qui, ringrazio Micione e Grazia per il passaggio di console, come ringrazio tutti i DJ che mi hanno preceduto. Inizio con il salutare Shaki e Micione, a quel testone di Michele, ad Elka, a Rita, a Jessie, a Whisky, a Cyberman, a Ciro, a Paola, a Felix, a The Cross, a Fenice, a Yanez, a Marika, DJ Grazia, a Presario, e lo ringrazio per il live su TikTok, ad Azzurra e a Tony, e vi auguro un buon ascolto.

Iniziamo subito con un bel pezzo di Max Pezzali, L'universo tranne noi. Scusami Micione, ma questa è tutta per DJ Grazia.

in arrivo per tutti gli ascoltatori e per il live di Presario. Ti prendo e ti porto via, Vasco Rossi.

E dopo Noemi arriva Rose Villain con Come un tuono. E diamo il benvenuto su Radio Sole Luna a Carlos. In console trovi DJ.

0: così. Tu
1: e dopo Gigi D'Alessio arriva Ligabue con I sogni sono sempre i sogni a dare forza al mondo. Tutto per voi.
2: Io non lo so quanto tempo abbiamo, quanto ne rimane. Io non lo so che cosa ci può stare. Io non lo so chi c'è dall'altra parte, non lo so per certo.

e con il sottofondo di Loredana Bertè faccio i miei saluti, ringrazio tutti voi di essere stati qui con me e passo la console a Giuseppe. Buona diretta, Giuseppe.

frequenze di questa meravigliosa Radio Wave. Radio Wave sta per salire in console. Direttamente da Catania, il mitico Giuseppe. Giuseppe.

E rieccoci qua, buonasera a tutti voi qui su questa bellissima chattina di Radio Sole Luna da DJ Giuseppe. Un grazie va alla nostra bravissima DJ Franci per il passaggio della console, brava come sempre. Un grazie va ai nostri titolari Sciacchi e Micione, un grazie va soprattutto a voi che siete qui, che ci ascoltate. Un grazie per la vostra buona diretta, DJ Giuseppe, auguro a voi tutti un buon ascolto.

E dopo averci ascoltato questa bellissima sigla con la danza del sole con Indiana, noi passiamo con il primo brano per questa sera con i Black Box. Ci andiamo ad ascoltare la loro Reader of Time.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song dei Black Box, noi passiamo con il DJ Digi, ci andiamo ad ascoltare la sua Down.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Digi, noi passiamo con il bravissimo Gordo. Ci andiamo ad ascoltare la sua Ranier Z-World.

E dopo aver ascoltato anche questa bellissima song dei Gordon, noi passiamo con il prossimo brano. Con Simon J ci andiamo ad ascoltare Wanna Be Like.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Simon J, noi passiamo con il prossimo brano, con It e Short. Ci andiamo ad ascoltare la loro bellissima song, Comment Cava.

Dopo averci ascoltato questa bellissima song dei The Short, noi passiamo con il prossimo brano con gli Africa. Ci andiamo ad ascoltare la loro Boom Boom.

Dopo averci ascoltato questa bellissima song degli Africa, noi passiamo con il prossimo brano. Con Andrea Berg ci andiamo ad ascoltare la sua Seaman Deine Heimat.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Andrea Berg, noi passiamo con un'altra bellissima song con il gruppo Sparks. Ci andiamo ad ascoltare la loro bellissima song Non te ama como yo.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song dei The Logic, noi passiamo con il prossimo brano con Jan e Spoon. Ci andiamo ad ascoltare la loro bellissima song Ring in the Night.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Jam Spawn, noi passiamo con il prossimo brano, con i Fragma. Ci andiamo ad ascoltare la loro Coco Talk.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song dei Fragma, noi passiamo con il bravissimi The Mavericks. Andiamo ad ascoltare la loro bellissima song Dance the Night Away.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song dei The Mavericks, noi passiamo con il prossimo brano. Con Romeo Santos ci andiamo ad ascoltare la sua proposta indecente.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song dei Dire Straits, noi passiamo con la mia ultima song con Roy Orbison, ci andiamo ad ascoltare la sua You Go.

DJ Giuseppe saluta e ringrazia tutti gli ascoltatori e vi dà appuntamento alla prossima diretta.

Ed eccoci arrivati alla fine della mia diretta. DJ Giuseppe passerà alla console al nostro DJ Points, ci terrà lui compagnia con la sua bellissima diretta. A me non resta altro che ringraziare a voi tutti qui su questa bellissima chattina per la vostra buona diretta. Spero di essere stato di vostro gradimento e, che dire, a risentirci alla prossima diretta, e un grazie sempre a voi tutti. DJ Points, se sei pronto, vai che la console è tutta tua e buona diretta!

0: Prova 1, 2, 3 points tra poco in diretta su Radio Sole Luna Points Online.
1: Siamo simili, ma lì ti liberi e non ti limiti più. A volte ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

Ernia a Berlino, il grigio su Berlino se ne andrà, dice Ernia. Allora sono le 21:02 in diretta con Points su Radio Sole Luna. Voi scrivete nella chat che io vi saluto. Allora avremo una playlist come sempre italiana, J-Ax e Fedez, vorrei ma non posso.

Fedez JAX con Vorrei ma non posso. Allora andiamo a salutare quelli che sono in chat. DJ Grazia ci dice buona diretta, veramente ti ringrazio. Allora salutiamo Jesse, salutiamo Giovanna, salutiamo Franci, Shechi, la proprietaria, Michuno il proprietario, Amaliano, PM, Rita, Bob, Rita, Lodetta, Hulk, ci sono tutti stasera, siamo diversi, Alka anche saluto. Andiamo a sentire le ultime note di JAX e Fedez con Vorrei ma non posso. E poi ci ritroviamo qui in diretta sempre con me con Points Online.

E siamo veramente arrivati alla fine della canzone. Allora, ora troviamo un grande artista che sto mettendo tanto ultimamente. Lui è Eros Ramazzotti. Parla con me, dai, parlaci no, un pochino con me.

E parla con me, dai, Aros Ramazzotti, saluta anche Rottweiler e The Crew che sono entrati. Allora, vediamo chi c'è dopo di me. Allora, alle ore 22 Rita, quindi rimanete connessi che dopo ci spariamo Rita DJ. Dai, dai ragazzi, ce la facciamo prendere bene un pochino. Allora, cosa abbiamo dopo? Aspettiamo ancora un po' di Eros Ramazzotti e poi andiamo sulla prossima track.

E ora siamo veramente arrivati alla fine, Rosso Ramazzotti. Abbiamo due grandi artisti, anche se molto differenti, con un feat, una collaborazione insieme. Luca Carboni e Fabri Fibra, fisico politico.

Luca Carboni è fibra fisico politico. Allora ringraziamo chi mi ha dato la buona diretta prima. Aspetta che. Ah, Claudio, sì, ringrazio Claudio con ascolto che ci dà della buona diretta. Allora continuiamo la nostra playlist. Vediamo che abbiamo. Ora abbiamo veramente una canzone toccante, bella. Max Pezzali. Me la caverò, parla di un momento di difficoltà di Max, di ansia, di depressione, che ci passano tante persone, da più giovane ci ho passato anch'io. Questa canzone infatti mi ci rivedevo proprio, perché è uscita proprio in quel periodo, io avevo 19-20 anni. Non c'è da vergognarsi a dire certe cose, secondo me, anzi. Max Pezzali 883, me la caverò.

Tanta roba, questa canzone proprio rispecchia lo stato d'animo in cui si trova Max, ma poi se uno ha passato quei momenti ci si rivede proprio, veramente toccante, mi fa venire ancora la pelle d'oca. Allora saluto i nuovi entrati che sono anche Tommy, Perlita, ho visto Felix e Bobe. Ok, ci siamo, poi se non ti agitare, mantieni la calma, calma e sangue freddo. Allora andiamo avanti, cosa abbiamo? JX feat. Mr. Rain, via di qua. No, tutti su Radio Sole Luna, eh?

Grandi, Mr. Rain e J-Ax, una collaborazione di qualche anno fa, è bella, collaborazione di qualche anno fa. Mi sono intrigato per la prima volta, no, non è la prima volta. Poi, allora, salutiamo Andrea che ci dà la buona diretta e veramente ti ringrazio di cuore. Speriamo che sia una buona diretta, questo lo giudicherete voi. Allora, abbiamo un artista che secondo me è molto sottovalutato, lui è Franco 126, Nottetempo. Ce lo sentiamo subito, subito, istantaneo al momento.

Bellissima veramente questa di Franco 126, c'è la voce femminile in contrasto con lui, veramente bella canzone. Io ho sentito tutto il disco di Franco 126 e ve lo consiglio. Allora, cartellino rosso per il Birillo Verde, espulso, 3 giornate. Andiamo avanti e troviamo una grande artista, lei è Laura Pausini, sempre con Points su Radio Sole Luna online. E dopo passiamo dalla chat a salutare, dai, dite qualche cavolata, dai, almeno la dico in diretta. Ospite.

E lei era Laura Pausini. Siamo già a metà della trasmissione, a metà della prima playlist, della prima parte, diciamo così. Allora salutiamo Jessy Perlita, Giovanna Ballo, Franci, Giuseppe, Andrea, Alize e poi mi si è riavviato, quindi saluto tutti. Facciamo prima. Allora, abbiamo una canzone un po' movimentata degli anni 70-80 e non ve lo dico il titolo, vediamo, ma lo sapete sicuramente, dai, lo dite in chat il titolo, il gruppo. Quindi dai, sentiamo questo pezzo internazionale e poi ritorniamo con la seconda parte della trasmissione.

Allora, loro erano The Bangles, non dico il titolo perché sennò siamo qui fino a domattina. Quindi preferiscono fare figure di, ma diciamo così, col bip bip bu. Allora, ringraziamo Jessie che ci dice per la bella diretta, e la ringraziamo veramente. E salutiamo anche Patrizia che è online su Radio Sole Luna con Pons. Allora si va avanti e troviamo Fedez con Bella Storia.

possiamo fare bella storia di Fedez, canzone di qualche anno fa, ma veramente carina, ritmitica. Questo termine l'ho inventato io, ritmitica. Allora salutiamo veramente, siete tanti stasera, quelli che sono sulla chattina di Radio Sole Luna: Franci, Jesse, Hulk, Andrea, Rita, che sarà in diretta dopo, ragazzi, non andate via, mi raccomando, per Rita, e poi ho riavviato come sempre. Grande Micione, che lo vedo in prima fila, sempre attivo. E andiamo avanti, troviamo Clementino e Fibra con Chi vuole essere milionario. E anche io vorrei essere milionario, ma molto milionario.

0: Sono il genio della lampada. Esprimi un desiderio.
1: I desideri del genio sono sempre stati tre, perché a me uno solo?
0: Non discutere. Il desiderio è uno, prendere o lasciare.
1: Ok, prendo. Voglio un milione pulito. Netto. No, lordo. Intesi?

0: Voglio fare 1 milione. Cosa comprereste con 1 milione di euro? Cosa fate con 1 milione di euro? Il primo investimento? Vediamo, ditelo in chat. Cosa comprereste con 1 milione di euro? La prima cosa.
1: Money, money, voglio i soldi, man. Euro, euro, contasti, contanti. Non mi basta mai. Voglio di più. Voglio fare 1 milione.
0: E loro erano Fabri Fibra e Clementino, chi vuole essere milionario. Insomma, vediamo se qualcuno scrive qualcosa, cosa comprerebbe con 1 milione di euro. La prima. Vediamo. Allora, ora troviamo sempre una canzone un po' rifatta di Sfera e Tusca, Tangato Polino. Cosa dice questo? È matto, poi insammattito.

Bella, veramente questa qui la fa prendere bene, dai, una canzone leggera. Allora, dicevo, allora, Shaky, me li tengo e mi godo finalmente un po' la vita. Parlavamo di 1 milione di euro, la canzone di Fibra e Clementino. Micione dice le dividerei con i figli, invece Andrea, ho letto, farebbe il terrazzo, va bene. Io 1 milione di euro anch'io al momento me le terrei e mi goderei un po' la vita. Poi Shaki dice anche: poi quando tirerò la gambetta se li dividono quelli che restano. Giusto, giusto. Se un po' Jesse dice: io Points andrei in un posto che non c'è. L'isola che non c'è. Andiamo avanti con Tiziano Ferro e Jovanotti, balla per me.

balla per me. Balla per me, Tiziano Ferro e Giovanotti. Saluto anche Ciro il Becchino, che l'ho visto entrare. Ok. Allora, chiedo scusa perché ho pubblicizzato solo Rita alle 22, ma c'è anche alle 23 Charlie. Non avevo visto perché ero rimasto che le trasmissioni erano fino alle 22. Mi perdoni, Charlie, mi perdoni. Allora, andiamo avanti con la nostra playlist. Canzone veramente seria, bella. Miguel Bosé. Questa lingua che si intriga, Ponzo. Se tu non torni, Miguel Bosé, con Points Online, su Radio Sole Luna.

Se tu non torni, Miguel Bosé, ve l'ho fatta ascoltare, sopra, si può dire tutta, perché veramente va ascoltata tutta, è un capolavoro che fa sognare, diciamo così. Allora, andiamo avanti sempre, andiamo avanti con Tommaso Paradiso a citare Coca-Cola. E Rita, riscaldati intanto perché tra poco tocca a te, mi raccomando, mi raccomando. Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.

Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso, la sto mettendo questa canzone ultimamente, a me piace moltissimo, piace sia la canzone che l'artista, quindi per un po' la sentiremo, dai. Allora si va avanti con Arisa, Guardando il cielo, anche questo grande testo, eh.

E allora siamo arrivati, si può dire, alla fine. Intanto saluto e poi ci ascoltiamo un po' dell'ultima canzone. Saluto Radio Sole Luna, saluto i titolari che sono Shaq e Micione, saluto veramente chi è stato in chat per tutta la trasmissione, ovvero allora Rita che trasmette dopo, Jessy, Ciro il Becchino, Giovanna Ballo, Perlita e Andrea e via dicendo, veramente tutti quanti, tutti quanti. Ora non riesco a leggerli tutti, ma veramente tutti quelli che sono stati in chat. Ascoltiamo un pezzo dell'ultima canzone. Chissà se stai dormendo. Speriamo di no, perché ora trasmette Rita. Giovanotti, chissà se stai dormendo. Un po' di questa canzone e poi si passa a Rita.

0: Allora salutiamo veramente tutti, ringraziamo tutti quelli che mi hanno fatto complimenti, veramente molto gentili siete. Allora passo la diretta a Rita, ciao veramente da Points e buona diretta Rita.
1: Puoi firmare le giustificazioni quando avrai...

0: La DJ che non sbaglia un attacco e che non perde un colpo, ma soprattutto non perde l'occasione di farti sorridere, perché ai comandi c'è lei, la mitica, unica e incontenibile Rita DJ.
1: Buonasera a tutti, eccomi qua. Allora, grazie Pons per l'ottimo passaggio della console e bravo per la tua diretta. Come bravi sono stati i DJ che ci hanno preceduti. Micione, grazie alla dolcissima Grazia, Franci, Giuseppe, e dopo di me chiuderà la serata DJ Shadow. Non andate via. Saluto tutte le radio associate e saluto tutti.

adesso salutiamo Shaki, Micione, Dina, Patrizia, Daras, Elka, Hulk, DJ Bello, Giovanna, Perlita. Poi abbiamo Andrea il Dormiglione, Franci, Jessie, Poins che ha appena finito la sua diretta. Poi abbiamo ancora, vediamo, Ciro, Felix, Alice, Claudio, Tecrov, Finis. Poi ancora scendiamo giù, Malika, Linda, Lindo, poi via. DJ Grazia, ciao Grazia dolcissima. Poi abbiamo Amalia, Rottweiler, Tommy, Tony Chief. Cosa dire? Grazie a tutti per la buona diretta, a voi auguro un buon ascolto. In console c'è Rita. Il primo brano lo voglio dedicare a Claudio e a Carla che mi stanno ascoltando dall'esterno per dargli il bentornato dalle loro vacanze. Li ascolteremo domani sera alle ore 21.

0: come promesso, per DJ Grazia sulle ali del mondo. E la sigla, data da ultimo, credo, la sigla di Peter Pan.
1: Resterò per sempre bambino, è questo il destino che incontrerò.
0: Ma prego, tesoro, tutti si associano per te.

con una dedica speciale per mio figlio Andrea, che amava e cantava da piccolo, Lucio Battisti, e per Mario Micione.

Luca Garboni, Mare Mare e Radio Sole Luna, con questo brano ti augura buone vacanze, Jessy, e torna presto perché già ci manchi.

0: Lo so, Jessie, una volta che segui Radio Sole e Luna ti entra nel cuore ed è difficile non pensare a chi è in
1: Partito da
0: radio.
1: Bologna, con le luci della sera,
0: Sera, zio
1: sei tu, mi stai
0: Peter,
1: aspettando.
0: benvenuto su Radio Sole e Luna.

0: Bellissima Vieste, io ci sono stata, molto bella Giovanna.
1: Cosa sono venuto a fare?
0: Vediamo un po', e chi altro va in vacanza? Franci, tu vai in vacanza?
1: Cameriere, un altro caffè per piacere. Tengo ritmo ballo
0: Andrea, manco è iniziato già ti lamenti. Ma dai, forza!

ecco, la Sardegna, so che bella, c'è stato mio figlio questo fine luglio, no, fine giugno, inizio luglio, e ha detto che è bellissima nella parte nord.

buona musica. Frank invece se ne va in Grecia. Cioè, Shaggy, io e te dove andiamo? Scegliamo un posto anche noi.

0: Questo brano di Alex Britti, Solo una volta, lo voglio dedicare a Hulk. Hulk, tutto per
1: c'erano
0: te.
1: le stelle, c'era una nuova emozione sulla pelle, c'era la notte, c'erano i fiori,
0: Sì, dai, Shaki, scegliamo un posto anche noi.
1: c'era la voglia di stare ancora insieme, forse per gioco comunque ci viene, andare in giro mano nella mano e raccontarci che per noi il mondo è strano. C'era una volta, forse erano due, c'era una mucca, un asinello e un bue, c'era una notte
0: E
1: con una sola
0: Giovanna si
1: stella,
0: associa.
1: però era grande, luminosa e bella, e se ci va, magari andiamo al mare, così nell'acqua potremo
0: Hulk, io ti dedico
1: stare,
0: un brano e tu
1: nuotare,
0: te ne vai a
1: solo una volta,
0: dormire.
1: controlleremo se la

Andrea Iolenci. Io le GIF li vedo, Andrea. Forse non vedo più niente per la mano. Ecco, datevi la mano, tu e Andrea.

0: Renato Zero, dimmi chi dorme accanto a te, a me, scusa, dimmi chi dorme accanto a me, per Shaki, Giovanna e Franci.
1: La notte voli, la notte ti consoli, dimmi chi dorme accanto a me.

0: sei qua, ma il tuo desiderio quanta strada fa, mille modi per fuggire via.
1: Ma prego Shaki, ma prego Giovanna,

Andrea, che devi fare al bar? Balla con le belle donne che sono qui in chat. Grazie boss, a te auguro un buon ascolto.

0: Ma grazie Andrea. Ma guarda lì come è diventato bravo Andrea.
1: Quando ci soffermerà l'inverno, questo amore sarà già un incendio. Lo grido
0: Ciro, impara da

questo brano di Adriano Celentano, L'emozione non ha voce, me lo autodedico. È a me molto, molto legato questo brano.

Non so se avete notato che Andrea trova anche i ballerini per la musica giusta. Grazie Andrea, speravo che me lo facessi ballare.

0: Fra, ci senti ancora poi o senti me? Forse aggiorni. Avevo messo questo brano per te. Vabbè, dai, vai, aggiorna.
1: Adesso come stai?
0: Allora lo dedico ai birilli.

Allora, questo brano lo dedica Rosa a Frank e a Chiara. Salda Vinci, per sempre sì.

Andrea Bocelli e Giorgia, Vivo per lei, lo voglio dedicare a Sciacchi e a Micione, e grazie sempre della vostra disponibilità, del vostro affetto e della vostra compagnia.

0: di me chiuderà la serata di Radio Sole e Luna.
1: Quelli che hanno un bisogno sempre acceso come uno stereo.
0: Ma prego, Shaki, prego, Micione.

due belle persone che ci danno la possibilità di trascorrere delle ore in compagnia, divertendoci, arrabbiandoci, ballando. Passiamo delle ore serene.

0: non l'avevo dedicato a nessuno, mi pare. Allora lo dedico a tutte le coppie che sono qui presenti in chat di Radio Sole Luna. In questo dimostrare tu mi piaci tanto.
1: L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.
0: E questo è il penultimo brano. Con il prossimo brano vi saluterò.

egoista, sai. E con questo brano vi saluto, vi ringrazio di essere stati qui con me. Spero che vi siate divertiti, che avete passato un'oretta spensierata e la musica vi sia piaciuta. Io mi sono divertita e spero lo stesso di voi. Se Charlie è pronto, appena finisce il brano, gli passo la console. E i saluti ve li lascio fare da lui uno per uno. Io dico solo grazie, a domani.

0: Sento uno stellone, mi sento più una puttana.
1: Grazie, Shaki.
0: Ora lo butterei nel fuoco. Potessi pagare amore, lo pagherei con l'oro.
1: Grazie, Rosa.
0: Chiedo per favore, o rendimi l'amore che lo spendo meglio altrove. Fammi spensierato per non pensarti di notte.
1: Io spero, Shaki, spero che Charlie sia pronto. Gli passerò la diretta fra un minuto.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Marina.
1: Se c'è

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.